0: sentirà sentire un altro me.
1: Tutto che ho tempo mi cura.
0: Sarà la pietra, non muore.
1: Sarà te.
2: Sarà